1003. 1003. 1003. E tanto acquisti contadine, cameriere cittadine, da contessi baronesse, marchesani principesse, i bandogli d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lavagna 230.